nome tuno me tre nome clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, cambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, cambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, cambelo mamero bichu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash crin, cutu, cambelo mamero bichu.